0: Ia ole, te mine o tātou pokolame, I ole aotou whaafafonga mai ai, I se talanoanga malwhailau tusi a le Fono Samoa New South Wales, le fionga iata Filipepe Ana Ioane, mō tāpenanga o le whaamna tuina o tūtotasi I sini nei. Ia e, whātalofatu I nei tūla, e se whātaltalanoanga, ma le fionga iata Filipepe Ana Ioane, o le whailau tusi a le Fono Samoa New South Wales, talofa lava la wafionga te Filipepe.
1: Ia, yeah, talofa la wafionga.
0: Malo, ia, yeah, olea fa uwa olvai teimi ole tausanga e whamna tuina e so Samoa laulangi le tuto tasi ole ase tapenanga alfono nei tausanga wa maua se no fuanga ia awaso fo I e fata unu alfa mui mui.
1: Faftaila molo o vanoa ia mole silafia ole malu e tasoa tunu ia o wafa apeo.